maxime prosperitat mihi concede. Jupiter, optime maxime prosperitatem da. Prosperitatem.